tua figlia, eppure un anno volge, io la sua amante chiesi. Ondi sentisti, ed or che più fortuna a me spira seconda, orché il novello signor più che l'estimo me l'arco di favor

0: Fedati, sotto me da ci aspetto, il preferito giovine, si mostro a voi,
1: via vero,
0: e tu, come?

Così ha del cielo, della terra, più questo fatto, del sicuro. Così ha del cielo, della terra, più